e benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Walter Danesi dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo del vostro ascolto. Certamente se volete scriverci una lettera al nostro indirizzo di posta elettronica lo potete fare a raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. Vi ricordiamo pure che questo programma è fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete ascoltarci tramite le onde corte, sintonizzatevi su 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, cioè dalle 9 alle 10 ora argentina. Potete ascoltarci grazie all'operato degli amici del Relay, locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Pure sul nostro sito web www.rae.com.ar oppure su www.radionazionale.com.ar, lì troverete il tasto RAE, cliccate ed entrate, ingressate. Molto bene, pure sulle app di Radiodifusione Argentina all'exterior o di Radio Nazionale Argentina, quindi una varietà di possibilità per ascoltarci, non potete scapparci dalla nostra influenza attraverso la radio, in qualsiasi formato. Ecco, oggi una giornata fredda, lunedì a Buenos Aires e nelle zone circostanti è prevista questa giornata fredda e si sente perché ora ne fanno 4 gradi con una sensazione percepita bassa. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale il cielo sarà parzialmente nuvoloso oggi e le temperature oscilleranno tra i 4 e i 16 gradi. Martedì la temperatura minima sarà di 10 gradi e la massima di 19, già un po' più su, con cielo parzialmente nuvoloso e venti da nord in rotazione verso sud-est. Quindi freddo l'inizio di settimana con questa primavera ormai molto vicina, a una settimana proprio esattamente, ma che continua a farsi aspettare. Bene, passiamo subito al capitolo musicale del nostro programma con Daniel Melingo. Questa è un'interpretazione dal vivo nel programma del Segnale Encuentro, un segnale pubblico molto prestigioso qui in Argentina, La Canción dell'Ingera.

La folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folklore e cultura.

0: Argentina to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentina.
2: Hai, Argentina al mundo.
3: Larae, Argentina al mundo.
4: Rae, Argentinian in the world.
5: Rae, Argentina al mundo.
6: Le esportazioni minerarie hanno superato i 4,7 miliardi di dollari nel primo semestre dell'anno, mentre gli investimenti esteri hanno raggiunto un record storico, avvicinandosi ai 25 miliardi di dollari, secondo un rapporto della Camera Argentina delle Imprese Minerarie e della Borsa di Commercio di Rosario. La mineria argentina si è espansa nella prima metà del 2026, registrando esportazioni per 4,742 miliardi di dollari, la cifra più alta mai rilevata per un primo semestre dall'inizio delle statistiche comparabili in Argentina. Il rapporto indica una crescita del 75% rispetto ai 2,712 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2025 e del 156% rispetto agli 1,852 miliardi del 2024. Il risultato del primo semestre del 26 supera di oltre il doppio il precedente record del 2011 con 2,260 miliardi di dollari e moltiplica per più di 8 i valori raggiunti due decenni fa. Con questi risultati, il settore minerario è arrivato a rappresentare quasi il 10% delle esportazioni totali dell'Argentina nella prima metà dell'anno, segnando anche il massimo storico di partecipazione. Oro rimane il principale minerale esportato, con circa il 61% del totale. Nonostante le previsioni di una minore produzione fisica e di costi estrattivi più elevati nel 26, gli alti prezzi internazionali hanno permesso di mantenere e aumentare il valore delle esportazioni. Litio si è consolidato come il secondo minerale per importanza, superando l'argento dal 2023 e rappresentando ormai quasi un quarto delle esportazioni minerarie. Nel primo semestre il volume fisico esportato è cresciuto di oltre il

marzo 2024 è quasi triplicato rispetto a settembre del 2019. Nel primo trimestre del 26 sono inoltre entrati 2,799 miliardi di dollari netti all'investimento diretto estero, il valore trimestrale più elevato nella serie della Banca Centrale della Repubblica Argentina. Il rapporto sottolinea che i record delle esportazioni e quello degli investimenti riflettono due fasi distinte dello stesso processo: la maturazione degli investimenti in un contesto di prezzi favorevoli e l'arrivo di nuovi capitali per sostenere la produzione dei prossimi anni, soprattutto di litio e rame. Bene, ora la musica con Los Piojos, Bichos de Ciudad.

Bijujo è il nome del quarto album di Los Pericos, una band de reggae ska argentina fondata nel 1986. Il disco, pubblicato nel 1993, contiene canzoni che sono stati successi immediati, come ad esempio Hace lo que quieras, Waiting, Melate e Eu vi llegar. Quell'anno, Los Pericos sono stati invitati ad esibirsi in Giamaica, nel quadro di un importante festival internazionale di reggae. Sia quella tournée, sia questo disco, sono stati decisivi nella carriera della band, la cui popolarità e prestigio sono cominciati a crescere in tutta l'America Latina.

Los Pericos avevano avuto un ottimo inizio, con un primo disco di molto successo e dopo un secondo disco prodotto nel 1988 dal brasiliano Herbert Viana, le cui canzoni si ascoltavano ininterrottamente alla radio, nei programmi televisivi e nei posti di intrattenimento dell'epoca. Tuttavia, il terzo disco, registrato in studio Rab ad Avestale, non solo non ottiene l'accoglienza attesa, bensì semina dubbi sul futuro della band. Il momento di lancio di Big Juju non è stato il migliore del gruppo. Il chitarrista e cantante Juan Chivaleiron e il batterista Ariel Reimann lo ricordano in questo modo. Big Juju storicamente si inquadra in quello che sarebbe stato il ritorno dello Pericos dopo un primo disco di successo, un secondo meno riuscito, un terzo senza successo alcuno ed un momento artisticamente confuso. Eravamo molto noti, però nel contempo non avevamo molto successo. La casa discografica non scommetteva su di noi. A quel tempo vi erano ormai i CD e noi continuavamo ad avere molti vinili. Era come se fossimo rimasti fuori dal circuito dei negozi di dischi.

Natale che la casa discografica EMI, lo stesso giorno in cui le consegnano il nuovo materiale, invia un fax alla band ringraziandola dei servizi prestati. Però, fin d'ora, la casa non presterà nessun appoggio allo Spericos e qui finisce il contratto.

0: Tuttavia il successo del disco è stato immediato. Baiano, vocalist in quell'epoca di Los Pericos, lo ricorda in questo modo.
1: Il Giugio considero che fu uno dei grandi dischi della banda.
0: Big Giugio considero sia stato uno dei grandi dischi della banda. Esso ci avvia verso altri scenari, ci rende noti e oggi ascoltandolo ha una carica speciale. Pur essendo la mia voce diversa in quel disco, perché si rispettavano molto le prime incisioni. Io, ad esempio, avevo molta fiducia in Melate e non speravo tanto in Waiting, per esempio. A Juan ci piaceva Waiting e non gli piaceva Melate.
1: E a Juan ci le gustava Waiting.

L'album Big Juju, a differenza dei lavori precedenti, è stato il primo disco prodotto musicalmente dalla stessa band ed è stato il disco con il quale finalmente Los Pericos sono riusciti a superare il peso del primo disco che nel 1988 aveva venduto oltre 200.000 copie. Il leader e cantante della band in quel momento, El Baiano, afferma che tutti i dischi gli hanno richiesto un modo di cantare diverso. Tutti i dischi dove ho cantato per Los Pericos sono differenti. Il modo di interpretarli è diverso. Dal primo all'ultimo, tutti hanno cose diverse e nel contempo cose personali. E l'onomatopeia è sempre stata presente. In

0: Eppure, la vera difficoltà in cui ha inciampato il Baiano, quale interprete della band Los Pericos, ha avuto a che fare con la scarsa padronanza dell'inglese. Il disco Big Juju contiene covers in lingua originale di canzoni quali Jamaica Blood, Harlem Shuffle ed il classico Waiting.
1: Entonces, en este disco, yo quería ovviare l'inglese.
0: Allora, in questo disco Big Juju, io volevo evitare l'inglese. Non volevo sapere niente con l'inglese. Inoltre, le mie corde vocali si erano ormai abituate ad uno stile che mi piaceva interpretare. Ed allora compare Harlem Shuffle. Vado pazzo per gli Stones, però non so se era un brano per me. Ho fatto moltissima fatica ad imparare le parole, a dargli personalità. Infatti, soffrivo tantissimo quando le dovevo cantare dal vivo. Anzi, credo che dal vivo l'abbiamo suonato due o tre volte.

0: momento del lancio del disco Big Juju coincide con el invito per andare in Giamaica per presentarci in un famoso festival internazionale di reggae, il Reggae Sunsplash. Lì sono molto ben accolti da Rita Marley e fu un'esperienza indimenticabile per la band. Il chitarrista Juanchi Baleirón ed il percussionista Marcelo Blanco lo ricordano in questo modo.
1: Fue genial todo el viaje, no solamente el festival.
0: Tutto il viaggio è stato fantastico, non soltanto il festival. Andare in Jamaica, i nervi, trovare un cartello che diceva Welcome to Jamaica, Los Pericos. Mi ricordo di essere entrati nel Tuff Gong Records, un capannone gigante. 2 del pomeriggio, un caldo, scaricare i nostri strumenti dai furgoni e Rita Marley che ci dice voi siete venuti a lavorare in Jamaica, venite a provare a casa nostra, vi prestiamo gli strumenti. Noi avevamo portato i nostri, eravamo impazziti.
2: Bajamos guitarras, equipo de bajo, nosotros viajamos con todo, estábamos locos.

0: In Giamaica, los pericos conoscono diversi stili reggae e si rendono conto che quello che loro facevano rappresentava uno stile proprio che valeva la pena sostenere. D'altro canto, la buona accoglienza nel festival ha ripercussioni più che positive sulla stampa in Argentina. E quando la banda ritorna nel paese, 3 settimane dopo il disco era di moda. Gastón González, baterista de Los Pericos, lo ricordo in questo modo. Noi andiamo in Giamaica, passiamo per il Venezuela, facciamo uno spettacolo a Miami e ritorniamo in Argentina. Mentre eravamo in tournée, chiamavamo i parenti e ci raccontavano che qui erano impazziti con la canzone Waiting. Una follia totale. Il disco sfondava, però quando siamo partiti non era così. È successo durante la nostra assenza e noi siamo stati parecchio tempo in tournée, 3 settimane, 1 mese, siamo partiti e quando siamo ritornati la band Los Pericos era cambiata.
1: Un mese, entonces era, nos fuimos y Argentina era otra, o sea, Pericos era otra.
0: Pieno di hits e di momenti per ballare, la popolarità di Big Juju gli apre nuove opportunità per i mercati latinoamericani. A partire da quel momento sono invitati in ben 3 occasioni a partecipare al Festival di Viña del Mar in Cile, paese che percorrono da una punta all'altra e dove si esibiscono su diversi palcoscenici, colmando parecchi stadi di calcio. E paesi quali il Messico, Uruguay ed Ecuador e perfino gli Stati Uniti ed il Canada, fra altri, sono soste abituali nelle loro tournée.

La maggior parte dei membri della band riconosce che fra le influenze ricevute nel disco Big Juju vi sono gruppi quali UB40, Black Uhuru ed in particolare Nando Boom del Panama, un punto di riferimento del reggae in lingua spagnola con cui successivamente la band avrebbe condiviso il palcoscenico.

Con il disco Big Juju, il gruppo Los Pericos trova e consolida la sua propria identità musicale. Non è semplicemente reggae in lingua spagnola. È fondamentalmente un miscuglio di reggae e rock, con condimenti di punk e musica da festa, quello che il batterista Topo Ryman definisce power reggae. Il mix dello spagnolo e dell'inglese si rispecchia nel titolo del disco, Big Juju, in allusione ad una pianta grande di marijuana che ricorreva all'associazione con il reggae.

Composto da 15 canzoni, il brano più famoso del disco è stato Waiting, ormai un classico della band argentina. Eppure, la canzone preferita di quel disco per molti membri della band. L'ascoltiamo qui di seguito.

0: is here. Rai, Argentina vers le monde.
1: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentina.
2: Rai, Argentina al mundo.
1: Rai, Argentina al mundo.
3: Rai, Argentina in the world.
0: Rai, Argentina al mundo.
4: Il pilota Franco Colapinto con Alpine ha vissuto un momento emozionante dopo la sua grande prestazione nel Gran Premio di Spagna facendo sventolare la bandiera argentina. Colapinto, autore di una gara perfetta che gli ha permesso di concludere al settimo posto, ha ricevuto una bandiera argentina da un commissario di pista al termine della gara e l'ha fatta sventolare lungo tutto il circuito di Madryn, dove ha dato una vera lezione di guida. L'argentino aveva iniziato il GP di Spagna dalla nona posizione, ma si è portato rapidamente al settimo posto grazie a un'ottima partenza. Da quel momento Colapinto ha mantenuto un ritmo eccellente e ha resistito agli attacchi dell'australiano Oscar Piastri con McLaren, tagliando il traguardo al settimo posto e portando a 27 i suoi punti in campionato. In questo modo Colapinto ha conquistato punti per la seconda gara consecutiva dopo aver chiuso al nono posto nel Tempio della Velocità di Monza in Italia. Il prossimo appuntamento del campionato di Formula 1 sarà tra due settimane con il Gran Premio di Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku. Su questo tracciato Colapinto aveva conquistato 4 punti nel 24 quando concluse all'ottavo posto quella che era appena la sua seconda gara nella categoria. Musica ora con Vicentico Paisajes.

Tango argentino, compositori, parolieri, interpreti, artisti, complessi musicali, cantanti, milonga dei quartieri popolari che diventa radio ogni lunedì sulla RAE Argentina al Mondo.

Ecco il tango con l'orchestra di Aníbal Troilo, Alberto Marino insieme a Florial Ruiz, adios Pampa Mia. E adios, diciamo, a domani, perché rientreremo nella frequenza 15.770 kHz in onde corte per trasmettere il nostro programma RAE tra suoni, parole e notizie per il mondo. Walter Danesi dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala. Vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi auguriamo una bellissima settimana. A domani, ciao.

e benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Walter Danesi dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo del vostro ascolto. Certamente se volete scriverci una lettera al nostro indirizzo di posta elettronica lo potete fare a raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. Vi ricordiamo pure che questo programma è fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete ascoltarci tramite le onde corte, sintonizzatevi su 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, cioè dalle 9 alle 10 ora argentina. Potete ascoltarci grazie all'operato degli amici del Relay, locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Pure sul nostro sito web www.rae.com.ar oppure su www.radionazionale.com.ar, lì troverete il tasto RAE, cliccate ed entrate, ingressate. Molto bene, pure sulle app di Radiodifusione Argentina all'exterior o di Radio Nazionale Argentina, quindi una varietà di possibilità per ascoltarci, non potete scapparci dalla nostra influenza attraverso la radio, in qualsiasi formato. Ecco, oggi una giornata fredda, lunedì a Buenos Aires e nelle zone circostanti è prevista questa giornata fredda e si sente perché ora ne fanno 4 gradi con una sensazione percepita bassa. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale il cielo sarà parzialmente nuvoloso oggi e le temperature oscilleranno tra i 4 e i 16 gradi. Martedì la temperatura minima sarà di 10 gradi e la massima di 19, già un po' più su, con cielo parzialmente nuvoloso e venti da nord in rotazione verso sud-est. Quindi freddo l'inizio di settimana con questa primavera ormai molto vicina, a una settimana proprio esattamente, ma che continua a farsi aspettare. Bene, passiamo subito al capitolo musicale, del nostro programma con Daniel Melingo. Questa è un'interpretazione dal vivo nel programma del Segnale Encuentro, un segnale pubblico molto prestigioso qui in Argentina, La Canción dell'Ingera.

folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gatto, tutti termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folklore e cultura.

0: El folclore argentino con Mariana Carrizo, Doña Ubenza.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mi esa chiste.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, Sekai ni mokete, Argentina.
4: RAI, Argentina al mundo.
5: RAI, Argentina al mundo.
6: RAI, Argentinian in die Welt.
1: RAI, Argentina al mundo.
0: Le esportazioni minerarie hanno superato i 4,7 miliardi di dollari nel primo semestre dell'anno, mentre gli investimenti esteri hanno raggiunto un record storico, avvicinandosi ai 25 miliardi di dollari, secondo un rapporto della Camera Argentina delle Imprese Minerarie e della Borsa di Commercio di Rosario. La mineria argentina si è espansa nella prima metà del 2026, registrando esportazioni per 4,742 miliardi di dollari, la cifra più alta mai rilevata per un primo semestre dall'inizio delle statistiche comparabili in Argentina. Il rapporto indica una crescita del 75% rispetto ai 2,712 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2025 e del 156% rispetto agli 1,852 miliardi del 2024. Il risultato del primo semestre del 26 supera di oltre il doppio il precedente record del 2011 con 2,260 miliardi di dollari e moltiplica per più di 8 i valori raggiunti due decenni fa. Con questi risultati, il settore minerario è arrivato a rappresentare quasi il 10% delle esportazioni totali dell'Argentina nella prima metà dell'anno, segnando anche il massimo storico di partecipazione. Oro rimane il principale minerale esportato, con circa il 61% del totale. Nonostante le previsioni di una minore produzione fisica e di costi estrattivi più elevati nel 26, gli alti prezzi internazionali hanno permesso di mantenere e aumentare il valore delle esportazioni. Litio si è consolidato come il secondo minerale per importanza, superando l'argento dal 2023 e rappresentando ormai quasi un quarto delle esportazioni minerarie. Nel primo semestre il volume fisico esportato è cresciuto di oltre il 68% su base annua. Argento mantiene il terzo posto tra i minerali esportati, sostenuto anch'esso dal favorevole andamento delle quotazioni internazionali. Il ciclo delle esportazioni coincide con il massimo storico degli investimenti diretti esteri accumulati nel settore minerario argentino. A marzo 26 lo stock ha raggiunto 24,849 miliardi di dollari, secondo la Banca Centrale. Il capitale estero investito nel paese è così raddoppiato in due anni rispetto ai 12 miliardi di marzo 2024 e quasi triplicato rispetto a settembre del 2019. Nel primo trimestre del 26 sono inoltre entrati 2,799 miliardi di dollari netti all'investimento diretto estero, il valore trimestrale più elevato nella serie della Banca Centrale della Repubblica Argentina. Il rapporto sottolinea che i record delle esportazioni e quello degli investimenti riflettono due fasi distinte dello stesso processo: la maturazione degli investimenti in un contesto di prezzi favorevoli e l'arrivo di nuovi capitali per sostenere la produzione dei prossimi anni, soprattutto di litio e rame. Bene, ora la musica con Los Piojos, Bichos de Ciudad.

È il nome del quarto album di Los Pericos, una band de reggae e ska argentina fondata nel 1986. Il disco, pubblicato nel 1993, contiene canzoni che sono stati successi immediati, come ad esempio Hace lo que quieras, Waiting, Melate e Eu vi llegar. Quell'anno, Los Pericos sono stati invitati ad esibirsi in Giamaica, nel quadro di un importante festival internazionale di reggae. Sia quella tournée, sia questo disco sono stati decisivi nella carriera della band, la cui popolarità e prestigio sono cominciati a crescere in tutta l'America Latina.

Los Pericos avevano avuto un ottimo inizio, con un primo disco di molto successo e dopo un secondo disco prodotto nel 1988 dal brasiliano Herbert Viana, le cui canzoni si ascoltavano ininterrottamente alla radio, nei programmi televisivi e nei posti di intrattenimento dell'epoca. Tuttavia, il terzo disco, registrato in studio Rab ad Avestale, non solo non ottiene l'accoglienza attesa, bensì semina dubbi sul futuro della band. Il momento di lancio di Big Juju non è stato il migliore del gruppo. Il chitarrista e cantante Juanchi Valeiron e il batterista Ariel Reimann lo ricordano in questo modo. Big Juju storicamente si inquadra in quello che sarebbe stato il ritorno de Los Pericos dopo un primo disco di successo, un secondo meno riuscito.

uscito un terzo senza successo alcuno ed un momento artisticamente confuso. Eravamo molto noti, però nel contempo non avevamo molto successo. La casa discografica non scommetteva su di noi. A quel tempo vi erano ormai i CD e noi continuavamo ad avere molti vinili. Era come se fossimo rimasti fuori dal circuito dei negozi di dischi.

inquietudine era tale che la casa discografica EMI, lo stesso giorno in cui le consegnano il nuovo materiale, invia un fax alla band ringraziandola dei servizi prestati. Però, fin d'ora, la casa non presterà nessun appoggio allo Spericos e qui

0: Tuttavia il successo del disco è stato immediato. Baiano, vocalist in quell'epoca di Los Pericos, lo ricorda in questo modo.
1: Yo considero que fue uno de los grandes discos de la banda.
0: Big Giugio considero sia stato uno dei grandi dischi della band. Esso ci avvia verso altri scenari, ci rende noti e oggi ascoltandolo ha una carica speciale. Pur essendo la mia voce diversa in quel disco, perché si rispettavano molto le prime incisioni. Io, ad esempio, avevo molta fiducia in Melate e non speravo tanto in Waiting, per esempio. A Juan ci piaceva Waiting e non gli piaceva Melate.
1: E a Juan ci le gustava Waiting.

L'album Big Juju, a differenza dei lavori precedenti, è stato il primo disco prodotto musicalmente dalla stessa band ed è stato il disco con il quale finalmente Los Pericos sono riusciti a superare il peso del primo disco che nel 1988 aveva venduto oltre 200.000 copie. Il leader e cantante della band in quel momento, El Baiano, afferma che tutti i dischi gli hanno richiesto un modo di cantare diverso. Tutti i dischi dove ho cantato per Los Pericos sono differenti. Il modo di interpretarli è diverso. Dal primo all'ultimo, tutti hanno cose diverse e nel contempo cose personali. E l'onomatopeia è sempre stata presente.

0: Eppure, la vera difficoltà in cui ha inciampato il Baiano, quale interprete della band Los Pericos, ha avuto a che fare con la scarsa padronanza dell'inglese. Il disco Big Juju contiene covers in lingua originale di canzoni quali Jamaica Blood, Harlem Shuffle ed il classico Waiting.
1: Entonces en este disco yo quería obviare l'inglese.
0: Allora, in questo disco Big Juju io volevo evitare l'inglese. Non volevo sapere niente con l'inglese. Inoltre, le mie corde vocali si erano ormai abituate ad uno stile che mi piaceva interpretare. Ed allora compare Harlem Shuffle. Vado pazzo per gli Stones, però non so se era un brano per me. Ho fatto moltissima fatica ad imparare le parole, a dargli personalità. Infatti, soffrivo tantissimo quando le dovevo cantare dal vivo. Anzi, credo che dal vivo l'abbiamo suonato due o tre volte.

0: Il momento del lancio del disco Big Juju coincide con el invito per andare in Jamaica per presentarci in un famoso festival internazionale di reggae, il Reggae Sunsplash. Lì sono molto ben accolti da Rita Marley e fu un'esperienza indimenticabile per la band. Il chitarrista Juan Chivaleirón ed il percussionista Marcelo Blanco lo ricordano in questo modo.
1: Fue genial todo el viaje, no solamente el festival.
0: Tutto il viaggio è stato fantastico, non soltanto il festival. Andare in Jamaica, i nervi, trovare un cartello che diceva Welcome to Jamaica, Los Pericos. Mi ricordo di essere entrati nel Tuff Gong Records, un capannone gigante. 2 del pomeriggio, un caldo, scaricare i nostri strumenti dai furgoni e Rita Marley che ci dice voi siete venuti a lavorare in Jamaica, venite a provare a casa nostra, vi prestiamo gli strumenti. Noi avevamo portato i nostri, eravamo impazziti.
2: Bajamos chitarras, equipo de bajo, nosotros viajamos con todo, estábamos locos.

0: In Giamaica, los pericos conoscono diversi stili reggae e si rendono conto che quello che loro facevano rappresentava uno stile proprio che valeva la pena sostenere. D'altro canto, la buona accoglienza nel festival ha ripercussioni più che positive sulla stampa in Argentina. E quando la banda ritorna nel paese, 3 settimane dopo il disco era di moda. Gastón González, baterista de Los Pericos, lo ricorda in questo modo. Noi andiamo in Giamaica, passiamo per il Venezuela, facciamo uno spettacolo a Miami e ritorniamo in Argentina. Mentre eravamo in tournée, chiamavamo i parenti e ci raccontavano che qui erano impazziti con la canzone Waiting. Una follia totale. Il disco sfondava, però quando siamo partiti non era così. È successo durante la nostra assenza e noi siamo stati parecchio tempo in tournée, 3 settimane, 1 mese, siamo partiti e quando siamo ritornati la band Los Pericos era cambiata.
1: Un mese, entonces era, nos fuimos y Argentina era otra, o sea, Pericos era otra.
0: Pieno di hits e di momenti per ballare, la popolarità di Big Juju gli apre nuove opportunità per i mercati latinoamericani. A partire da quel momento sono invitati in ben 3 occasioni a partecipare al Festival di Viña del Mar in Cile, paese che percorrono da una punta all'altra e dove si esibiscono su diversi palcoscenici colmando parecchi stadi di calcio. E paesi quali il Messico, Uruguay ed Ecuador e perfino gli Stati Uniti ed il Canada, fra altri, sono soste abituali nelle loro tournée.

La maggior parte dei membri della band riconosce che fra le influenze ricevute nel disco Big Juju vi sono gruppi quali UB40, Black Uhuru ed in particolare Nando Boom del Panama, un punto di riferimento del reggae in lingua spagnola, con cui successivamente la band avrebbe condiviso il

Con il disco Big Juju, il gruppo Los Pericos trova e consolida la sua propria identità musicale. Non è semplicemente reggae in lingua spagnola. È fondamentalmente un miscuglio di reggae e rock, con condimenti di punk e musica da festa, quello che il batterista Topo Ryman definisce power reggae. Il mix dello spagnolo e dell'inglese si rispecchia nel titolo del disco, Big Juju, in allusione ad una pianta grande di marijuana che ricorreva all'associazione con il reggae.

Composto da 15 canzoni, il brano più famoso del disco è stato Waiting, ormai un classico della band argentina. Eppure, la canzone preferita di quel disco per molti membri della band. L'ascoltiamo qui di seguito.

0: 向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Right, Argentina al mundo.
2: Right, Argentina al mundo.
4: Right, Argentinian in the world.
0: Right, Argentina al mundo.
5: Il pilota Franco Colapinto con Alpine ha vissuto un momento emozionante dopo la sua grande prestazione nel Gran Premio di Spagna facendo sventolare la bandiera argentina. Colapinto, autore di una gara perfetta che gli ha permesso di concludere al settimo posto, ha ricevuto una bandiera argentina da un commissario di pista al termine della gara e l'ha fatta sventolare lungo tutto il circuito di Madryn, dove ha dato una vera lezione di guida. L'argentino aveva iniziato il GP di Spagna dalla nona posizione, ma si è portato rapidamente al settimo posto grazie a un'ottima partenza. Da quel momento Colapinto ha mantenuto un ritmo eccellente e ha resistito agli attacchi dell'australiano Oscar Piastri con McLaren, tagliando il traguardo al settimo posto e portando a 27 i suoi punti in campionato. In questo modo Colapinto ha conquistato punti per la seconda gara consecutiva dopo aver chiuso al nono posto nel Tempio della Velocità di Monza in Italia. Il prossimo appuntamento del campionato di Formula 1 sarà tra due settimane con il Gran Premio di Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku. Su questo tracciato Colapinto aveva conquistato 4 punti nel 24 quando concluse all'ottavo posto quella che era appena la sua seconda gara nella categoria. Musica ora con Vicentico Paisajes.

Tango argentino, compositori, parolieri, interpreti, artisti, complessi musicali, cantanti, milonga dei quartieri popolari che diventa radio ogni lunedì sulla RAE Argentina al Mondo.

Ecco il tango con l'orchestra di Aníbal Troilo, Alberto Marino insieme a Florial Ruiz, adios Pampa Mia. E adios, diciamo, a domani, perché rientreremo nella frequenza 15.770 kHz in onde corte per trasmettere il nostro programma RAE tra suoni, parole e notizie per il mondo. Walter Danesi dalla cabina di regia, che vi parla Marcella Ayala. Vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi auguriamo una bellissima settimana. A domani, ciao.